0: Sei sulla radio dell'emozione, sei sulla Bottega Radio.
1: Estás en la radio de la emoción, estás en la Bottega Radio.